cuore gioca i giochi suoi, e sotto il sole in giro tondo fa cadere.

malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. Ti ho preso in mente

giù l'amore in noi, tua bellissima figura è sfuggita nella vita, io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi, noi non ci siamo in noi.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.